E Joe, la solitudine va via quando canto, quando sogno la chitarra.